0: dal kondrun mareke ana jang ulun mai oi oi ra ana kokorot ndreo malah cecet nah marka perwala.
1: This is Triple J.